Allora canto. Ba, ba, baciami piccina, ba, ba, bo, bo, bocca piccolina.

Brasil la ba comme bio ba o bio bo so so so sono deliziose queste sillabe d'amore ba ba ba ba baciami piccina bo bo bo bo bo bo bo.